0: Siamo vettata a neunce, nella una forza pigli davanti e mezza ai suoi compagni, senza Dio e senza sante.
1: Ormai casa, accattano tutte queste, ne lasciano tutte in terra.
2: Allora,

0: di una.
1: Che qua c'è adesso un chicchiano con la bandiera, c'è adesso la roba da mangiare fuori.
0: La soluzione mia fosse questa, tutte queste case vecchie che ci sono, invece di venderle alle persone, il municipio fosse bene di costruirle e dare alle persone casa nuova. C'è lo segnolare, c'è chi prendeva pane camia, cosa c'era che gli prendeva arance caità, se c'era tutto, c'era un tavinaro, o non c'è più, ora ci si mette un fame. Tutti i buon di alla verità, noi cose serie che c'erano prima, case in che non sanno ciò che fanno. Che se c'erano i vicini? Che c'erate questi vicini?